0: a scuola come va?
1: Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no.
0: Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro, proprio la tua età.
1: No, 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi hai mai parlato di te? Aspetta, eh.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.